0: Il nostro stratagemma
1: mi lavo le mani.
0: Come? Mia Norina vi scrivo con la morte nel cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore Grazie, sposa una sua sorella, mi scaccia di in sua casa, mi disereda infine. Amor mi impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie!
1: Ma se gli parte!
0: Non partirà, va certo! In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: opponsi alle sue voglie, Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Ciò mi dicesti.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica, ritosto, nell'interesse.

mio Don Pasquale a corbellar. Sono delle nostre imbroglio, Don.

0: son certo, a sembiante scoperto, parlare a un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate, poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio.
2: Posto che ho l'avvantaggio, anzi, il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè, voleva dire...
0: Perde la testa, rispondete.
2: Volea dir che alla sera la signora amerà la compagnia.
3: Niente affatto, al convento si stava sempre solo.
2: Qualche volta...

0: quel signore vi piace?
1: Ho detto soggezione.
0: Coraggio.
1: Sì. Sei pure il gran papillone.
0: Consente, è vostra.
2: Oh, giù! Beato me!
1: E te lo vedrai fra poco.
2: Con presto del notaro,
0: per tutti i casi d'abili, ho tolto me quel mio, che è in anticamera.

sa conoscete di quanto egli possiede immobili ed immobili dona tra i vivi e cede alla suddetta eccetera sua moglie direttissima finora la metà sta scritta e intende ed ordina gna e sia riconosciuta ora questa casa è fuori padrona ampia assoluta e sia da tutti e singole di casa riverita

fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne fuori, me ne

fa presto a dirlo, colei a certi appiacci, certo far da sultana. Ad ogni modo, può provarmi, se poi fallisce il tentativo.

0: adorata Sofro...
1: Adorata Sofronia?
0: Ehi, ehi, che affare è questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino, dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi darà un ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio! Questo è troppo! Costei mi vuol molto arrabbiato! Non ne posso più, perdo la testa! Se chiami la testa!